la notte al giorno, sempre rintorno, chi ce lo sta? Meglio cucania per Roma viene, vita più nobile non si va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasori e pettini, al mio comando tutto qui sta.

Barbiere, di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle. Qua la parrucca, resto la barba, qua la sentiglia, resto biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto biglietto, presto la barba, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

per un barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle. Qua la parrucca, resto la barba, qua la sentiglia, resto biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto biglietto, presto la barba. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.